sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben trovati. L'estate, come sapete, ormai è il periodo delle inaugurazioni per noi in generale, anche per un po' tutti, chi inaugura la stagione, chi inaugura i tuffi, chi inaugura il barbecue, insomma tante inaugurazioni. Ma oggi noi parliamo della nascita di una nuova grande famiglia, una famiglia fatta di volontari, di donatori, di persone che hanno deciso di regalare un po' del proprio tempo per salvare la vita di qualcuno. L'abbiamo qui al telefono il nuovo presidente dell'Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti e buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Renato, insomma, intanto complimenti, innanzitutto complimenti per questa elezione. E, insomma, essere il primo presidente di una nuova Avis Comunale è un'emozione particolare, immagino.
1: Beh, logicamente fa sempre un certo effetto, anche perché in questi giorni logicamente la notizia è circolata velocemente anche fuori dal comune di Ronchi e quindi i contatti e i complimenti stanno arrivando da diverse parti.
0: Ronchi dei Legionari dov'è? Perché alcuni si chiederanno, ma dov'è questo paese?
1: Beh, è conosciuto per l'aeroporto di Trieste, ecco. Ma in realtà è a Ronchi dei Legionari, ecco. Siamo una località a 2-3 chilometri da Monfalcone, altra cittadina insomma conosciuta per la sua, insomma, il turismo.
0: Ma scusami, ma è una bella sensazione che hai provato quando hai capito, insomma, di aver scritto la prima pagina dell'Avis di Ronchi, no?
1: Beh, la prima pagina è stata scritta quando degli amici, diciamo da molti anni, di Ronchi dei Legionari ti chiamano per coinvolgerti in un nuovo progetto. E quindi essere scelto per fare questa nuova, diciamo, associazione fa un certo effetto, insomma, quando ti cercano vuol dire che certo. vogliono essere, insomma, sicuri che il progetto che hanno in mente porterà a termine. E così è stato.
0: In tanti potrebbero chiedersi, e anche io, ma se Avis è presente in tante parti del territorio, anche lì in Friuli, perché creare una nuova comunale dopo?
1: Allora, creare queste associazioni territoriali vuol dire stare vicino alla gente e coinvolgerla e fargli capire che quello che stiamo facendo, cioè il dono del sangue e del plasma, è il nostro futuro. Senza queste donazioni non si può guardare al futuro. Certo, quindi certo. La donazione del sangue e del plasma, specialmente il plasma in questo momento, è molto importante, perché sappiamo che il plasma serve per la ricerca, per i medicinali, e quindi
0: c'è bisogno. Allora, tra poco continueremo con questa bella chiacchierata con il nuovo presidente Renato Chittaro di Avis Ronchi dei Legionari. Scopriremo, insomma, quali sono i primi obiettivi e tante altre domande, ma adesso andiamo con un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati cari amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del presidente della neonata Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Allora Renato, abbiamo parlato un po' insomma delle prime cose. Nel tuo primo intervento poi da presidente hai detto una bella frase insomma che ho letto: il sangue è lo stesso colore per tutti. È una frase semplice ma molto potente. Che significato ha per te poi?
2: Perché qui quell'attività che andiamo a fare non deve avere colore politico e né colore di pelle, scusate no, il termine.
1: Certo, certo.
2: Il dono del sangue è a 360 gradi, perché la salute è sacrosanta e quindi va data a tutti quanti, tutti devono stare bene. Questa è una frase che insomma deve essere imparziale, deve essere
1: vale per tutti. Ascolta, tra gli obiettivi della nuova comunale poi c'è anche, naturalmente ne stavamo parlando prima, promuovere maggiormente la donazione di plasma, che in questo momento ce n'è molto bisogno. Secondo te c'è ancora poca conoscenza su quanto sia importante questo tipo di donazione?
2: C'è poca informazione, specialmente rivolta ai giovani. Una volta con i giovani c'era il ricreatorio parrocchiale dove si riunivano le associazioni, le famiglie. Questo è andato un po' scemando e quindi la cultura dello stare assieme, di darsi una mano, di collaborare con la società è andata un po' scemando. Oggi predilige il telefonino non ci porta né salute, non ci porta a niente. Noi dobbiamo ricominciare dalla base, cioè andare verso i giovani, fargli capire cosa vuol dire il dono o comunque lo stare assieme, semplicemente.
1: So che è presto, ma avete pensato poi come sensibilizzare i cittadini su questo?
2: La sensibilizzazione con i cittadini è stare in mezzo a loro, quindi se nella località verranno organizzati degli eventi, noi saremo partecipi, certo. Collaboreremo con quell'ente o con quella associazione che organizzerà quell'evento.
1: Benissimo.
2: Quella è la nostra, noi dobbiamo andare noi incontro alla cittadinanza.
1: Certo.
2: Perché all'incontrario è difficile.
1: Allora tra pochissimo ritorneremo e parleremo di giovani, volontariato e di come si costruisce anche una nuova realtà associativa capace anche, e lo speriamo ma ne siamo certi, di durare nel tempo. Quindi restate con noi, andiamo con un brano e poi ritorniamo. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, con questa bellissima voce. Oggi continua la nostra chiacchierata con Renato Chittaro, presidente di Avis Comunale Ronchi dei Legionari. Ci sei, sì, vero? Renato, sì, ci sei?
1: Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
0: No, perché
1: siamo.
0: Lo ripeto sempre, ma qualcuno se ne va dopo la seconda parte. Ci sono persone che, secondo me, hanno creduto poi fin dall'inizio, questo l'avevi anche anticipato in questo progetto, e che oggi fanno parte, immagino, del direttivo della nuova Avis Comunale, no?
1: Sì, certo, chi fa parte del nuovo direttivo, logicamente sono delle persone che sono molto integrate nel settore, diciamo, nel paese, e quindi queste persone, sapendo la mia, diciamo, voglia di fare, di stare assieme, di dare una mano alla gente, io insomma ho fatto 38 anni di vigili del fuoco.
0: Quindi
1: dare una mano e non guardare in faccia a nessuno, perché devi portare subito in sicurezza le persone, questo gruppo mi ha coinvolto e mi ha chiesto di poter essere partecipe con loro, insomma, a questo, certo, a questa nuova associazione.
0: Ronchi dei Legionari è una città, come hai detto prima anche tu, no, molto attiva, no, dal punto di vista anche sociale.
1: Adesso negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, è conosciuta per il curling di Siac.
0: Vedi.
1: Quindi è una, insomma, una località che è diventata ormai conosciuta per questo sport, ma non solo.
0: Certo.
1: Il baseball, il softball, baseball, insomma,
0: quindi insomma ci sono tante cose, tantissime.
1: Sì, beh, insomma, ci sono tante attività, squadre di pallavolo, scout, cioè è una, località di 12.000 abitanti, e diciamo nella lista comunale delle associazioni no profit ci sono oltre 60 associazioni.
0: Bene. Quindi io immagino che pensate, insieme anche con l'Avis regionale, il quale ringrazio il presidente Luca Donno che ci ha messo in contatto, anche con le scuole, le associazioni sportive, i gruppi culturali, insomma, penso che ci sia una sinergia da creare, no?
1: Assolutamente.

0: anche i centri estivi.
1: Certo.
0: Ci sono diciamo adesso in questi prossimi tre mesi ci sono ben quattro periodi di centri estivi. Quindi
1: voi, insomma, è giusto che ci sia anche la collaborazione. Adesso sì. Noi ci fermiamo di nuovo perché poi andremo con l'ultima parte, parleremo di futuro, insomma, che è importante. Lanceremo anche, se tu vorrai, un invito a tutti gli ascoltatori, insomma, e non solo. Tra poco, musica.
2: Diventa donatore anche tu con Riso, va a buon

0: accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
1: Bentornati all'ultima parte di questa chiacchierata interessante su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia del presidente della nuova Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro, al quale noi siamo molto contenti di fare anche l'inaugurazione a livello radiofonico. Renato, immaginiamo di ritrovarci qui tra 5 anni. Quale sarebbe il traguardo che ti farebbe dire ne valsa davvero la pena, se già comunque è valsa?
2: Ma possiamo già dire adesso ne è valsa la pena, non serve aspettare i 5 anni.
1: Esatto.
2: anche se saremo in pochi, ma abbiamo portato nuovi donatori verso il dono. Quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo è la nostra. Non è un progetto, è portare, far conoscere cosa vuol dire. Non si deve aver paura del lago, non si deve aver paura di niente. Anzi, ogni 3 mesi, per chi va a donare il sangue, ha una visita gratuita.
1: Certo,
2: perché,
1: certo.
2: Quindi questa attività porta anche allo stesso donatore la certezza di essere in salute.
1: Ascolta,
2: perché se non sei,
1: dimmi, finisci.
2: Se non sei in salute non puoi donare, no? Quindi questa è un'altra cosa, che non solo per il prossimo ma anche per te stesso. Quindi invitiamo tutti ad andare a donare.
1: E chiudiamo con un invito rivolto, l'hai già mezzo fatto, ai nostri ascoltatori, ma se ci fosse qualcuno che in questo momento proprio dei Ronchi Legionari ci sta ascoltando in macchina, al mare o attraverso il podcast di Riso Fabio.

0: buon sangue e magari sta pensando da tempo di diventare donatore. Cosa gli dici e quali contatti per convincerlo a fare questo primo passo?
1: Diciamo che non deve aver paura, chiami anche solo per informazioni, perché magari lui sarà il nostro ulteriore persona, figura che trasmetterà quello che ha ricevuto lui stesso, lo trasmetterà ai suoi nipoti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Per contattarci basta andare sulla pagina Facebook, dove noi abbiamo tutti i nostri contatti e quindi rispondiamo subito. Quindi basta andare a Avis Comunale Ronchi dei Legionari sulla pagina Facebook e là troverà tutte le notizie e i contatti per parlare, per insomma seguirci nelle nostre attività e perché no, insomma nelle prossime settimane saremo già presenti a delle attività proprio con il curling BCH e quindi venite a trovarci. Bene. E seguiteci.
0: Bene, presidente Renato Chittaro, grazie per essere stato con noi e complimenti davvero a tutta la nuova Avis che è nata.
1: Grazie a voi per l'invito e insomma venite a donare. Certo. Grazie.
0: Noi diciamo che ogni nuova sezione che nasce non è una sede in più, è una nuova porta che è aperta verso la promozione e la solidarietà. È un luogo, secondo noi e secondo immagino anche Renato, che dove le persone possono incontrarsi, lo ha detto, informarsi, diventare donatori e costruire insieme una comunità ancora più forte. No?
1: Questo è lo stare assieme in salute, esatto. Tutti quanti.
0: Un grande in bocca al lupo al presidente, al consiglio direttivo e a tutti i volontari che hanno dato vita a questa nuova realtà. Noi continueremo come sempre a seguire anche il vostro cammino e speriamo di trovarvi presto ai nostri microfoni per raccontare i primi traguardi raggiunti. Dai, insomma, facciamo questa cosa.
1: Certamente, okay. Certamente, siamo qua.
0: Allora, noi lasciamo gli amici, godetevi l'estate come sempre, godetevi la musica e ricordate una frase che oggi ci portiamo a casa e che vale più di 1000 discorsi che ha detto il presidente: il sangue ha lo stesso colore per tutti ed è proprio questo il colore più bello della solidarietà. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: forma.
1: Amiche e amici della Vairashaz Chart, ben ritrovati. Questa nuova puntata ci porta a un'altra corsa fra brani che hanno attraversato epoche e generi diversi. Si parte col battito disco pop, poi grandi voci, new wave, rock da grandi stadi, ballate e una soundtrack che è diventata simbolo degli anni Ottanta. Ma prima di andare a scoprire e a gustarci questa nuova scaletta, salutiamo la numero uno della scorsa settimana, Crowded House con Don't Dream It's Over, una di quelle canzoni che sembrano fragili ma restano fortissime grazie a un ritornello luminoso e pieno di speranza.

E ora si comincia, andiamo a svelare un po' alla volta questa nuova super selezione. Posizione numero 10. Si parte subito con la notte, con un po' di ritmo e un giro di synth che è entrato nella memoria della musica pop. Il titolo più o meno dice: dammi qualcuno dopo mezzanotte, dammi un uomo dopo mezzanotte, gimme gimme gimme a man after midnight. E loro sono gli ABBA che ci raccontano il desiderio e la solitudine di certe notti. Mescolano disco e malinconia con un'energia irresistibile.

0: Song of the Week.
1: Andiamo ora a scoprire chi vola alto a livello globale. Una voce che entra piano e poi prende tutto lo spazio, trasformando una ballata in pura intensità emotiva che quasi la si può toccare. All at once, cioè tutto d'un tratto. Parla proprio di un sentimento che arriva, improvviso e travolge. È il lato più elegante e vulnerabile del pop anni 80 e ce lo presenta lei, una regina, Whitney Houston.

0: Number 9.
1: Qui il pop diventa una domanda, anzi un flusso di pensieri. Once in a lifetime, una volta nella vita, suggerisce proprio l'idea di guardarsi attorno e di chiedersi come si sia arrivati fin qui. I Talking Heads costruiscono un brano ipnotico, sospeso fra funk, rock e tanta inquietudine quotidiana.

0: 8.
1: Amy McDonald con This is the Life ci racconta di una serata fuori fra amici, semplice e travolgente. Un brano independent pop con un'anima folk scozzese.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery di questa puntata ha il sapore di un ricordo felice. Brown Eyed Girl. È semplice solo in apparenza, perché il ritmo è leggero, la melodia è solare e il ritornello profuma d'estate. Ma Van Morrison firma uno di quei classici che tornano.

0: Number 7.
1: Avete intenzione di sedurre un partner? Ecco, non fate quello che dice questa canzone. Soldi in tasca e un lungo elenco di armi di seduzione usate dal protagonista del brano, fra cui belle braccia, gambe, tanto stile e immaginazione. È un brano di grande ironia, con una linea vocale pulita e sicura. Sono i Pretenders con Brass in Pocket.

0: 6.
1: The Gambler. Il giocatore d'azzardo. Una piccola parabola country, un incontro, un consiglio, una lezione su quanto rischiare e soprattutto su quando fermarsi. Kenny Rogers la canta con una calma narrativa che l'ha resa memorabile, ben oltre il country. Del resto, se uno vuol fare giocatore d'azzardo, deve essere molto calmo e controllato.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: soundtrack.
1: Ci sono canzoni inseparabili dal loro film e questa è una di quelle più iconiche degli anni Ottanta ed è legata a The Breakfast Club e porta già nel titolo un messaggio chiarissimo: Don't you forget about me. Non dimenticarti di me. E loro sono i Simple Minds.

0: Number 5.
1: Alziamo il volume, carry on wayward son. Più o meno dice: va avanti figlio ribelle. Già nel titolo ci mette dentro questo senso di viaggio e di coraggio, di arroganza forse anche un po'. I Kansas costruiscono un rock epico con cori potenti, chitarre, cambi di ritmo e una grande spinta melodica. Carry on.

0: Angolo Vintage,
1: un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Number 4. Dopo tanta energia ci vuole anche un po' di rilassatezza, un po' di dolcezza, e arriva una grande ballata pop, All Out of Love, e dal titolo ci racconta di una resa sentimentale totale. Sono gli Air Supply che trasformano una melodia romantica e malinconica in una canzone comunque di consolazione.

l'amore non è una carezza, ma è un campo di battaglia. Love is a battlefield. E lo dice bene nel titolo. Pat Benatar lo trasforma in grinta anni 80 allo stato puro. Batteria, synth, voce decisa e un ritornello che è un vero e proprio manifesto.

0: 2.
1: Un gioiello pop sofisticato, con un groove morbido, un'eleganza discreta e un ritornello che non forza mai la mano. Tempted, degli Squeeze, è una di quelle canzoni che conquistano proprio perché sembrano così muoversi leggere, ma ti entrano dentro.

0: Number One.
1: Correva l'anno 1983 quando Nile Rodgers e il chitarrista texano Stevie Ray Vaughan trasformano un'idea musicale del Duca Bianco in una hit funky dance che conquista la prima posizione della Billboard Hot 100 statunitense. Oggi, come allora, la vetta è tutta sua. Al primo posto della nostra selezione, David Bowie con Let's Dance.

Anche questa Viral Shaz Chart finisce qua. Siamo partiti con la notte disco pop, passando per grandi voci, racconti country, rock epico e brani comunque indimenticabili. Vi aspetto ancora qui, alla prossima puntata. E nel frattempo, ricordate, shazammate gente, shazammate!

0: Per agosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana. Ci sentiamo ogni martedì alle 11 su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno, buon ascolto e soprattutto buon Ferragosto. Ferragosto che si celebra ogni anno nella giornata odierna, cioè il 15 di agosto, una festa che unisce e che ha praticamente tre significati: l'antica festa romana del riposo agricolo, la ricorrenza cristiana dell'Assunzione di Maria in cielo e una tradizione moderna di svago estivo e di vacanza. Cortona quest'anno saluterà il Ferragosto ballando. Una festa che si terrà in Piazza della Repubblica, l'evento organizzato dal format Borderline in collaborazione con il Comune, nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di aggregazione e intrattenimento di qualità, valorizzando il territorio attraverso una proposta moderna e coinvolgente. La serata avrà inizio alle 21 e proseguirà fino a tarda notte con i DJ set di Brocchi, Marco Fumagalli e Gabriele Banchelli, che accompagneranno il pubblico con una selezione musicale pensata per creare un'atmosfera dinamica e inclusiva. Borderline, spiegano gli organizzatori, è un format consolidato, ormai affermato in tutta la provincia, che si distingue per l'attenzione all'estetica, alla qualità dell'intrattenimento e alla valorizzazione della musica come elemento di socialità e condivisione. L'iniziativa si propone di coinvolgere un pubblico ampio, promuovendo una serata all'insegna del divertimento responsabile e della partecipazione, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del contesto urbano e delle iniziative culturali e ricreative del territorio, grazie anche alle attività locali che contribuiranno alla realizzazione dell'evento. Quindi questa sera dalle 21 tutti in Piazza della Repubblica ballando per salutare il Ferragosto. L'ingresso è libero. A Castiglio Fiorentino, terza serata del Vintage Festival. Tanto pubblico, tante iniziative, addirittura 20 tra i gruppi musicali e i DJ provenienti dall'Italia e dall'estero, che si alternano sui palchi allestiti nelle piazze, nelle strade e nei giardini di Castiglio Fiorentino, proponendo alcuni dei generi più rappresentativi degli anni 40, 50 e 60. Tra gli artisti internazionali figura Richard Nola, ribattezzato il Big Joy Turner francese, che accompagnato dai leggendari hitmakers del groove The Goodfellas porteranno sul palco le sonorità calde e ritmate dei rhythm and blues. Direttamente dagli Stati Uniti arriverà Marcel Riesco, voce profonda, interprete di un rockabilly puro, ruvido e senza freni, mentre l'eleganza e la spettacolarità del swing, della Golden Age e delle grandi big band saranno rappresentate dal londinese Netty Congerò, accompagnato dai Swing Pirates e considerato uno degli entertainment più apprezzati della scena swing internazionale. A rendere ancora più graffiante la proposta musicale saranno le vibrazioni dei fret rock, del garage rock e del britannico spagnolo Los Torontos. Fra gli ospiti più attesi anche Claudio Gregori, conosciuto dal grande pubblico come Greg del duo Lillo e Greg. Per una sera Greg lascerà i panni del comico per esprimere la sua anima più autenticamente musicale e la passione per il rock and roll degli anni 50, esibendosi insieme ai Rockin' Revenge. Il Vintage Festival, in programma quindi dal 13 al 16 a Castiglio Fiorentino, non è solo un evento simbolo della città, ma rappresenta oramai un appuntamento di riferimento per l'intera Valdichiana, dichiara il vice sindaco di Castiglio Fiorentino, Davis Milighetti. Una manifestazione capace di interessare il sistema turistico regionale in un periodo tradizionalmente complesso per le aree interne come la nostra. La qualità degli ospiti internazionali e gli allestimenti che trasformano il borgo e il coinvolgimento dell'intero territorio fanno sì che il Vintage Festival non sia soltanto un evento musicale, ma una vera e propria esperienza turistica. Ultimi due giorni di festa del Partito Democratico anche alle Chianacce. Dopo essersi alternati sul palco orchestre del calibro di Matteo Tarantino, Matteo Tassi, Omar Lambertini, appunto Francesca Mazzuccato, Manuel Malanotti, questa sera è il turno alle 21 dell'orchestra spettacolo Luca Bergamini. Domani, domenica 16 agosto, ultimo giorno quindi di festa alle Chianacce, alle 9.30 vendita di porchetta, alle 21 orchestra spettacolo Ilaria Cenciarini, alle 23.50 il saluto del segretario comunale del Partito Democratico Diego Angori, alle 23.55 lo spettacolo pirotecnico. Tutte le sere funzioneranno stand gastronomici, pizzeria e birreria con prodotti tipici locali, spazio giochi con gonfiabili per bambini. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Donati alla Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino alcuni manoscritti del poeta dialettale Raffaele Luigi Billi. La Biblioteca di Castigliofiorentino si arricchisce di un importante patrimonio documentario legato alla storia e alla cultura del territorio. Renato Billi ha infatti donato una raccolta di manoscritti di poesie, commedie, farse e studi sul dialetto della Val di Chiana, realizzati da Raffaele Luigi Billi, poeta dialettale castiglionese vissuto nell'Ottocento. I documenti erano stati consegnati a Renato Billi 15 o 20 anni fa dalla cugina Ada Corinti, alla quale erano pervenuti attraverso i propri antenati, presso i quali gli eredi della famiglia Billi li avevano lasciati. La raccolta comprende numerosi manoscritti datati tra il 1866 e il 1881. Tra questi figurano la raccolta di scherzi poetici nel dialetto dei chianaioli ed altro, Amori di Betta e Pasquino, poesie varie, Pier Fabrizio all'ospedale dei pazzi, Le farse giocose e il secondo libro delle poesie giocose, nel quale è presente anche la confezione di Pietraccio. Sono inoltre conservati spartiti e parti musicali delle cantilene romane antiche delle commedie, insieme al manoscritto di alcune opere teatrali, tra cui Una burla, ossia Le gelosie di Stenterello, Una vendetta coniugale, ossia Il finto annegato, e L'invito a pranzo, ossia Tre gobbi e tre sellari. Di particolare interesse sono il dizionario dell'uso dei chianaioli risalente al 1870 e il dizionario secondo del dialetto dei campagnoli della Valle di Chiana, datato 1880, testimonianze preziose della lingua parlata nelle campagne della Val di Chiana nella seconda metà dell'Ottocento. Raffaele Luigi Billi fu contabile dell'ente Serristori e il suo lavoro lo portava a frequentare numerose famiglie contadine per la compilazione dei libri contabili. Da questi incontri nacque il suo interesse per il vernacolo locale e un'attenta opera di raccolta delle parole e delle espressioni tipiche della campagna castiglionese. Ringrazio sinceramente Renato Billi e la famiglia per aver scelto di donare alla Biblioteca Comunale questi manoscritti di assoluto valore. Grazie a questo gesto generoso, un prezioso patrimonio linguistico e storico entra a far parte della nostra biblioteca e della memoria collettiva della nostra comunità, dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Castiglionfiorentino, Massimiliano Lachi. Sempre da Castiglionfiorentino, perché sono due le serate dedicate alla musica nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco nell'ambito della 21esima edizione del Terre d'Arezzo Music Festival. La rassegna Castiglionfiorentino in musica propone due appuntamenti in programma, uno già stato sabato 8 e quello di lunedì 17 agosto, entrambi alle ore 21:15. Lunedì 17, sempre alle ore 21:15, nel Chiostro di San Francesco, sarà invece la volta di Anime Prigioniere, concerto con i soprani Olga Diadivic e Valentina Garavaglia, accompagnate al pianoforte da Angiolina Sensale. La serata proporrà musiche di Mozart, Bellini, Verdi e Puccini. Sono stati due appuntamenti di qualità che arricchiscono l'offerta culturale estiva e valorizzano il Chiostro di San Francesco. Il Terre di Arezzo Music Festival si conferma una presenza importante nel calendario dell'estate castiglionese, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Il costo del biglietto è di 7 euro per l'ingresso intero e di 4 euro per il ridotto, riservato agli over 65, agli under 18, ai soci dell'Unicop Firenze. Il prevendita sul circuito Ciao Tic. Per informazioni è possibile consultare anche il sito del Terre di Arezzo Music Festival, scrivere all'indirizzo info@terrediarezzomusicfestival.it oppure contattare anche tramite WhatsApp il numero 335 80 28 413, ripeto 335 80 28 413, dalle ore 10 alle ore 18. Cortona, da lunedì 17 agosto sono in distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2026-27. Oltre che all'ufficio protocollo di Palazzo Comunale, il ritiro si può effettuare agli sportelli DEC di Camucia, Terontola e Mercatale. In vista della riapertura della stagione venatoria, l'amministrazione comunale di Cortona comunica che i tesserini venatori possono essere ritirati a partire da lunedì 17 agosto 2026. Ad essere interessati da questa procedura sono circa 800 cacciatori residenti nel territorio comunale. A Cortona Centro Storico, l'ufficio protocollo, secondo piano del Palazzo Comunale, è aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. A Camuscià l'ufficio DEC è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. A Terontola, nella sede di via 20 settembre numero 21, l'ufficio DEC è aperto il martedì dalle 9 alle 12.30. Negli altri giorni i tesserini si possono ritirare a Camuscià. Infine a Mercatale l'ufficio DEC è aperto il mercoledì dalle 9 alle 12.30. In Toscana il bando per gli impianti sportivi, ne parla il presidente della regione toscana Eugenio Giani.
2: Lo sport è importante per la vita delle nostre comunità, sempre più importante. La regione toscana, comprendendo questo, vuol dare un segnale forte di valorizzazione attraverso quello che è il contributo per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi spazi negli impianti sportivi dei comuni. Ne ha testimonianza quello che era l'impegno che abbiamo assunto nella legislatura che si è da poco conclusa, che ha visto 101 milioni destinati agli impianti sportivi per la regione toscana, con il successo che ha visto coinvolti 236 comuni sui 273 della Toscana. E questo lo rivediamo già nel primo bando che abbiamo fatto e che abbiamo aggiudicato e pubblicato in questa prima fase della nuova legislatura. Avevamo previsto 10 milioni, quindi una copertura di 32 impianti sportivi. Le domande, considerando che ogni comune poteva fare una domanda su un impianto sportivo, sono arrivate a essere 217. Quindi una totalità di richieste da parte della Regione che probabilmente ci porterà a allargare con la prossima variazione di bilancio a un ulteriore contributo fra i 5 e i 10 milioni per poter valorizzare altri progetti. Intanto i 32 progetti vincenti appartengono tutti a cittadine della Toscana diffusa o comunque di piccola e media grandezza. Questo mi fa piacere perché significa lo sforzo che magari strutture tecniche ridotte, a una piccola dimensione, perché tutto è proporzionale alla dimensione in comune, in realtà hanno saputo redare progetti che poi la commissione tecnica ha valutato positivamente. Insomma, lo sport centrale nella vita della Toscana, lo sport centrale nella vita della nostra comunità, ma lo sport a cui dobbiamo guardare è la capacità di sostenere chi è proprietario degli impianti, all'85% in Toscana è una struttura pubblica o il comune o la provincia, e da qui anche la grande attenzione che abbiamo visto nelle 217 domande che sono state presentate.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: L'Arezzo esce sconfitto dalla Coppa Italia Frecciarossa da Cagliari con un risultato di stretta misura 1-0 grazie a un calcio di rigore fatto ripetere dopo che Nunziante lo aveva parato, un rigore di De Jola. Forse il VAR ha visto millimetricamente Gilli all'interno dell'area di rigore, poi il giocatore è resosi decisivo nella respinta del portiere dove ha allontanato la palla. Ma nonostante la sconfitta di stretta misura, secondo me l'Arezzo ha fatto una bella figura a Cagliari. Nello schieramento Bucchi deve rinunciare a Cerri e Cianci, entrambi acciaccati, e schiera Varela finto 9. La squadra tiene bene in campo, rischia quando i sardi colpiscono due pali in pochi secondi e va sotto per un penalty concesso per un fallo dubbio di Renzi. Nunziante pare il primo tiro, poi si arrende sulla seconda esecuzione ordinata dal VAR. Nella ripresa l'arbitro concede un tiro dal dischetto anche per l'Arezzo, va a Sala, ma poi al monitor cambiano idea. 149 i tifosi al seguito della formazione Arezzo allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Conclusione, una sconfitta che ci può stare contro una squadra di Serie A che secondo me la risalverà come al solito l'ultima giornata del campionato di Serie A, e poi l'Arezzo che comunque deve adesso incentrarsi su quelli che sono gli impegni del campionato che da qui ci porteranno sul campo di Avellino. Non molto piacevole e troppo fiscale la decisione del direttore di gara Calzavara, che poi dando negli spogliatoi anzitempo alcuni giocatori e crea, direi, delle polemiche che potevano essere evitate. E poi spesso le lamentele dei telecronisti che si scordano troppo facilmente che i telespettatori hanno i propri occhi per vedere. È culminata con l'amichevole di Grosseto, la seconda fase della preparazione del Terranova Traiana.
4: Con il direttore generale Simone Finocchi, finita la seconda settimana di lavoro, una buona sgambata 3-1 per il Grosseto.
5: Risultato a parte, la parte determinante della giornata è stata aver affrontato un avversario importante di categoria superiore, aver fatto una buona figura, una parte sicuramente iniziale fatta bene, non essersi fatti male, siamo usciti comunque dal campo senza infortuni e quindi questo è importantissimo nelle prime settimane di carica e di lavoro. Tutti i ragazzi hanno dato il meglio, siamo andati sotto su due rigori con due nostre ingenuità, che chiaramente meglio oggi che durante le partite ufficiali, non andrebbero fatte mai, ma oggi si accettano, soprattutto dei ragazzi molto giovani che almeno impareranno anche questa parte. Però diciamo abbiamo ritrovato la squadra che abbiamo lasciato l'anno scorso, abbiamo trovato un atteggiamento giusto.
4: Si è visto anche delle trame interessanti, soprattutto la prima mezz'ora e 35 minuti.
5: Sì, la squadra, ripeto, ha fatto la sua partita, la squadra ha giocato come deve giocare, deve trovare ancora sempre di più l'affiatamento con la nuova parte tecnica, quindi con un mister che gli dà degli input magari diversi, però sono stati tutti bravi, sia mister sia ragazzi, a trovarsi in sintonia, a ripartire dalla base, ripeto, forte dell'anno precedente e a lavorarci sopra. Quindi la seconda amichevole è giusta, la seconda amichevole ha dato dei buoni segnali e che sicuramente è la strada giusta per il continuo della preparazione.
4: Grosseto me l'ha visto?
5: Grosseto è una squadra comunque importante, molto giovane, con due centrali comunque forti, gli abbiamo fatto l'unica rete su palla da fermo, quindi anche su una schema preparata, però anche abbastanza fortunosa. Quindi reputo una squadra molto forte, una società, ho visto qua presente, molto seria e molto forte. Quindi complimenti a loro e grazie per l'invito.
4: L'ultima è uscito girone, lunedì il calendario, impressioni, Lucchese, Prato, Siena e tante altre, Ternana su tutte.
5: L'impressione è che sicuramente il girone sia molto più forte rispetto a quello che poteva essere l'anno precedente. Probabilmente la sorpresa può essere il Flaminia inserito nel girone nostro.
4: E le tre bolognesi, no?
5: Al posto, diciamo, delle Umbre, sì, hanno un'Umbra in più, o comunque tutte le Umbre e non le bolognesi me le aspettavo e mi avrebbero fatto più piacere probabilmente. Andiamo in tre campi nuovi, di questo sono contento, abbiamo tre campi che però non conosciamo, tre squadre che non conosciamo, da lì comunque ripartiamo con entusiasmo, con serenità.
1: Per l'eccellenza, doppio confronto fra quella toscana e quella umbra nella partita disputatasi allo Stadio delle Fonti fra Sansovino e Vivi Alto Tevere Sansepolcro. 4-0, il presidente della Sansovino Alessandro Iacomoni analizza con grande soddisfazione il rotondo 4-0 maturato contro il Sansepolcro, una vittoria netta che conferma le ambizioni della squadra e regala una gioia immensa a tutto l'ambiente arancio blé.
6: Sì, dai, queste sono partite che servono per mettere su minuti, per trovare gamba, a trovare la squadra, perché comunque la squadra è per tantissimi elementi nuova, quindi è stato un bel test, ragazzi sono stati bravi, siamo usciti senza infortuni e già questa comunque è una cosa positiva, però insomma ci sono stati segnali positivi e siamo contenti.
7: Tanto la fase difensiva è stato un muro.
6: Ma lo sappiamo, dai ragazzi stanno seguendo il mister, quello che comunque stanno lavorando tantissimo su certe situazioni, certe idee che il mister li trasmette, comunque si vede piano piano stanno già mettendo in campo quello che lui gli sta portando avanti.
7: Il mister poi, come dire, un uomo di mestiere, un uomo di calcio.
6: Sì, Stefano lo conosco da tanti anni, una persona preparatissima, quindi sta lavorando bene con serenità e l'importante è questo, perché comunque è questo che sta il messaggio che sta trasmettendo ai ragazzi.
7: Nel secondo tempo, poi dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti, si è dato il via alla giranda delle sostituzioni, però la Sansovino ne è calata di intensità, anzi ha mantenuto lo stesso ritmo.
6: Sì, questo era un'analisi che stavamo facendo proprio anche prima col prof, con mister e tutto, insomma si sta vedendo che i ragazzi anche sotto il punto di vista dell'intensità stanno crescendo giorno dopo giorno, quindi questo è il segnale più importante.
7: Del resto se hanno ben figurato a Prato.
6: Prato sapevamo che era comunque un test difficilissimo perché venivamo da 5 giorni di allenamenti, una partita comunque contro una squadra che deve vincere il campionato di Serie D, che comunque proverà a vincerlo, quindi però insomma noi siamo contenti di quello che sta avvenendo fuori, del valore del gruppo, perché comunque c'è un clima di spensieratezza all'interno dello spogliatoio che è fondamentale e questo per noi ci fa veramente ben sperare.
1: L'intervista al presidente della Sansovino Alessandro Iacomoni realizzata grazie a Sport Chilometro Zero. Le squadre continuano la propria preparazione con allenamenti congiunti, ieri è stato il caso della San Giovannese che allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno ha pareggiato 2-2 ospitando

0: accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo, vado a fare

e stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno, le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato, ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: profumo del pane appena
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
2: Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: गोय इला मरानी कैसेट एल्बम का समवेल बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्रिक।
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è sublime. 1, 2, 3.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: baby, now you do.
1: I can't let you in.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono

Trasmettiamo adesso la replica dell'undicesima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 23 dicembre 2025.

0: Di nuovo in onda con l'almanacco del giorno pop, la trasmissione di Radio Incontri in Blu più amata dagli appassionati di cultura pop. Ora questo mi viene in mente. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Poi lo dice sempre con questa intonazione così molto, molto gioiosa, che ci fa piacere perché il nostro è un programma di gioia, di...
1: Perché in realtà voi non lo vedete, ma io ho un registratore che tutte le volte rifà.
0: È sempre la stessa frase.
1: Esatto.
0: Assolutamente. E con Carlo Pasqui stiamo ad ascoltare le nostre proposte relative alla cultura pop, quindi di solito parliamo di un film, un disco e un libro o un fumetto legato alla settimana in corso. Ma la settimana in corso è ovviamente la settimana più importante dell'anno anche per la cultura pop, cioè la settimana natalizia, quando si sta a casa davanti al camino con i familiari a mangiare il torrone
1: e si guarda il Grinch
0: a mangiare il pandoro, qualcuno poveretto anche il panettone.
1: Guarda, una volta ti avrei dato ragione, in realtà forse è con l'aumentare dell'età. All'inizio, fino a 10 anni fa, per me esisteva.
0: Cioè, ora mangi il panettone con l'uvetta e lo apprezzi.
1: Sì, per me esisteva solo il pandoro. Ora
0: è difficile. Il pandoro quando ci spalmi la Nutella sopra, poi.
1: Sì, cioè ora il pandoro lo mangio una fetta sotto Natale e basta.
0: Ragazzi, qui è veramente la senilità, come diceva Italo.
1: Anche il colesterolo.
0: Anche il colesterolo. Allora, in questa puntata natalizia, quindi anche il nostro background musicale è un po' a tema, ci occupiamo di
1: un film che è il film forse emblematico di Natale,
0: cioè Una poltrona
1: sì,
0: per due.
1: Esatto. Guarda, ti volevo chiedere, quali sono i film di Natale per te?
0: I film di Natale? No, per me è Gremlins, ovviamente, che inizia il giorno di Natale con la musica natalizia.
1: Come per me il Grinch, insomma, una cosa che c'entra col Natale, ma...
0: Fino a un certo punto, vabbè, ma anche Una poltrona per due soltanto in Italia è il film natalizio, adesso... Cioè, è vero che c'è una scena, c'è una parte, appunto, comunque ambientato alla fine dell'anno, però fondamentalmente non è un film natalizio. Invece quello di cui parleremo in questa puntata sicuramente è un film natalizio, uno di quelli usciti durante le feste e che va rivisto durante le feste, non si guarda ad agosto, cioè
1: Mamma, ho perso l'aereo,
0: Home Alone. Quindi uno dei più grandi successi di pubblico del cinema degli anni 90.
1: Tra l'altro, su questo c'è da dire proprio effettivo, nel senso che era il secondo miglior incasso di tutti gli anni 90,
0: come nella scorsa puntata quando abbiamo parlato,
1: esatto,
0: di Avatar,
1: che però con altre cifre, qui si parla di 470 milioni di dollari, che non sono
0: robetta.
1: Non sono briciole, ma non sono i 3 miliardi degli altri film che abbiamo citato di Avatar. È il maggiore incasso per un film commedia fino a Una notte da leoni nel 2011.
0: Ah, pensavo fino a Quo Vado di Checco Zalone.
1: No,
0: no, perché tra l'altro proprio il 25 dicembre o il 26 uscirà il Camino, mi pare. No, il Camino era quello di Breaking Bad,
1: sì.
0: Però comunque
1: però
0: sul Cammino,
1: sì,
0: di Santiago.
1: Cammino Santiago. C'è anche una battuta che dice: che fa il Cammino di Santiago in taxi? Non so se è voluta, ma per chi non lo sapesse, il Cammino di Santiago in taxi
0: è volume 3 di Brunori.
1: Volume 3 di Brunori, il terzo disco di Brunori.
0: Brunori Sas, che è un po' il nostro idolo, che noi andiamo a vedere ripetutamente.
1: Ma stiamo andando da una cosa all'altra.
0: Ma okay, il bello di questo programma è che appunto noi parliamo così in allegria, come deve essere quando si parla di cultura pop, mischiando anche universi un po' lontani. Ma torniamo a parlare di, come si chiama, Kevin McAllister.
1: Sì, ma perché ora effettivamente questo è un film che raccontare la trama è quasi assurdo, perché non ci,
0: vabbè,
1: credo,
0: poi si capisce dal titolo, Mamma ho perso l'aereo, quindi c'è questa incredibile famiglia americana con tantissimi figli, cugini, nipoti, non si sa quanti sono, che vanno a prendere l'aereo per andare in Europa, se
1: a
0: non
1: Parigi.
0: Ricordo, a Parigi, quindi immaginate quanti soldi avevano. Poi era l'epoca, diciamo, pre-low cost, quindi prendere l'aereo non costava neanche poco. Questo bambino in realtà non riesce a prendere l'aereo, si perde o rimane,
1: cioè,
0: proprio in casa. Ah, non si sveglia, e nessuno se ne accorge.
1: Nessuno lo sveglia.
0: È il secondo dove si perde nell'aeroporto, oppure sbaglia aereo e va a New York.
1: Sì, è il secondo che sbaglia, sì, esatto. Nel secondo succede questa cosa.
0: E quindi niente, rimane in casa e per tornare indietro veramente impiegano tanto tempo, e quindi lui dovrà in qualche modo sopravvivere in casa, trovandosi anche a dover resistere all'assalto di due ladri pasticcioni, ovviamente, contro i quali lui andrà a organizzare un piano diabolico di resistenza e aggressione.
1: Tra l'altro, su questo c'è da dire, accidenti, che cast, perché uno dei due ladri è Joe Pesci, che il film è del 1990. Nel 1990
0: è l'anno di Goodfellas?
1: Sì,
0: di Quei Bravi Ragazzi.
1: Di Quei Bravi Ragazzi, che lui vince l'Oscar. Poi l'anno successivo vincerà l'Oscar Joe Pesci. La mamma Catherine O'Hara era già famosa per Beetlejuice, e i fratellini Culkin diventeranno comunque famosi entrambi.
0: Famosissimi, perché Macaulay Culkin, quando eravamo bambini, quando eravamo piccoli, mi viene da dire.
1: Io penso che nel 90 non ero nato, quindi.
0: È del 90.
1: È del 90.
0: O io avrei detto 93-94. No, forse il secondo. No, perché per il 90 ero troppo piccolo anch'io.
1: Il secondo era del 92, quindi ero nato da poco.
0: Ok. Comunque, effettivamente ricordo che nei primi anni 90, ecco, mettiamola così, Macaulay Culkin era famosissimo, perché ovviamente veniva coinvolto in ogni film di cassetta, e ricordo anche film piuttosto belli come Page Master, Richie Rich, che però l'ho rivisto da poco, non è in realtà così, è un po' grottesco, ma no, non è del tutto da buttare via. E tra l'altro era anche il bambino nella lunghissima sequenza iniziale di Black or White di Michael Jackson. Lui era un grande amico di Michael Jackson e quindi fu coinvolto anche nel video musicale della canzone.
1: Pensa, non lo sapevo questo. Grazie Ale di queste perle che ogni tanto tiri fuori. E il fratello invece diventa famoso un pochino più da grande. Ha una carriera, se si va a vedere,
0: Kieran Culkin,
1: una carriera comunque importante.
0: E nel film invece è il cugino, non è il fratello, ma è il cugino.
1: Sì. Però diciamo da piccolo meno, fa un po' di film in qua e là, fa altre cose con Christopher Columbus, che è il regista, che poi magari
0: poi farà appunto Page Master
1: e anche un altro film proprio fra il primo e il secondo Mamma Perso L'Aereo. E però dopo, negli anni 2000, inizia a crearsi una carriera fino ai successi recenti, perché vince un Golden Globe per Succession.
0: Mm-hmm. E quindi per la televisione,
1: sì, per una serie televisiva molto importante, una delle più degli ultimi anni. Ricordo una puntata è stata girata anche a Cortona,
0: sì.
1: E poi ha vinto l'Oscar recentemente, credo 2 anni fa,
0: quindi insomma una bella carriera di successo. Macaulay Culkin invece, che diciamo era il protagonista, era molto famoso all'inizio degli anni 90, poi si è un po' perso, anzi ha avuto anche un po' di, diciamo, problemi personali legati alla tossicodipendenza. Ora però, da quello che ho visto, sta bene, anche se non ha più il successo di un tempo. Perché quindi parliamo di Mamma Perso L'Aereo? Vale la pena rivederlo?
1: Sempre, il film che va visto tutti gli anni, come altri che hai citato. Anche se ora vedo una cosa, la dico piano piano, io Una Poltrona per Due non l'ho mai vista.
0: Io fra poco abbandonerò questo programma, ma prima di farlo,
1: però dicevamo, il film Mamma Perso L'Aereo è importante anche per un altro elemento che ci ha un po', diciamo, condizionato in tanti versi, cioè il regista, perché va menzionato comunque Christopher Columbus, che oltre Mamma Perso L'Aereo è il regista anche dei primi Harry Potter.
0: Ecco perché.
1: E nel mezzo ne ha fatti tanti altri film, tra l'altro. Come
0: diciamo film soprattutto per un pubblico,
1: sì, esatto,
0: di piccoli,
1: ma anche come sceneggiatore, prima che come regista, per esempio, ha sceneggiato, ha scritto i Goonies.
0: Ah, vedi, allora è legato a quel cinema degli anni 80 di cui abbiamo
1: Sapevo
0: parlato.
1: Con Harry Potter, no, ma con i Goonies, ecco, Goonies ti conquistavo.
0: Sì, ecco, bravissimo. E una cosa che vorrei ricordare, anche qui cultura pop, una bellissima battuta dei Griffin di Family Guy, dove dice: cosa sarebbe successo se i ladri di Mamma Ho Perso L'Aereo fossero stati intelligenti? Quindi, ah, ma c'è un bambino, e sparano subito al bambino e quindi risolvono il problema dell'aggressione, dell'invasione, sì,
1: diciamo,
0: quindi scivolare sopra le macchinine o toccare il pomello della porta rovente.
1: Sì, diciamo che appunto era un film un po' bambinesco, perché ovviamente succedono una serie di cose che nessuna persona con un minimo di cervello ci sarebbe stato dietro tutto quello. Però ho scoperto una cosa recentemente su questo film che ora ti chiederò se tu sapevi. A un certo punto succede che uno dei due ladri entra con la testa dentro la bottolina sulla porta per il cane, perché
0: sì,
1: c'era un cane.
0: Ah, cioè,
1: loro avevano un cane che a inizio film,
0: che hanno portato in vacanza probabilmente,
1: no, perché lo dice proprio inizio film, che noi questa cosa ce la dimentichiamo sempre, ma ora bisognerebbe guardare il film, quindi motivo per guardare il film solo per sapere questa cosa. Sembrerebbe che io me la ricordo questa, mi ricordo la scena ma non mi ricordo la conversazione. All'inizio, quando il piccolo Kevin va a dare noia alla mamma perché erano, dovevano partire, e lui va a chiedere cose da bambino, ovviamente la mamma è al telefono e lo manda via malamente. Praticamente la mamma, mentre è al telefono, sta dicendo che il cane l'hanno portato in una pensione, che lo riprenderanno quando tornano.
0: Sì, che e poi quindi... ha anche senso, perché non immaginavano che Kevin sarebbe
1: però
0: rimasto a casa.
1: Però c'era un cane che nessuno ha mai visto,
0: che avrebbe potuto difendere Kevin. A me sinceramente, allora, il primo sì, ovviamente l'ho visto anche più volte, però quello che è rimasto più impresso è il secondo. Sarà anche perché c'era Donald Trump e quindi forse è rimasto in mente, però il secondo è un pochino più brilluccicoso.
1: Questi sono problemi tutti tuoi, eh?
0: Quindi, assolutamente, è un pochino più brilluccicoso, perché lui va anche ai grandi magazzini a vedere i giocattoli. Sì. Mi è piaciuto di più il secondo. Poi sì, c'è quella scena bellissima in cui lui, questa credo sia nel secondo, in cui lui guarda la televisione e nella televisione c'è questo film degli anni 40-50 dove di fatto lui, tenendo la televisione alzata ad alto volume, fa credere ai ladri che ci sia il che questo, stia parlando il protagonista di quel film, che è una cosa molto meta cinematografica.
1: Lo usa in entrambi i film questo
0: metodo. Ah, già nel primo?
1: No, vabbè. Nel primo sicuramente, nel primo proprio c'è,
0: allora forse ho detto una cavolata.
1: C'è la scena del fattorino della pizza che non lo paga proprio perché mette la scena del film.
0: Allora era nel primo, vedete la mia memoria è un pochino scarsa, ma me la andrò a rinfrescare guardandomi il film.
1: Tra l'altro il direttore dell'hotel invece del secondo, oltre che Donald Trump, è l'attore quello famoso di It, ora scusatemi, mi sfugge.
0: Tim Curry.
1: Lui, esatto.
0: Sì, quello lo ricordo bene. A questo punto direi di ascoltarci un brano a tema natalizio, appunto, per parlare anche di Mamma, ho perso l'aereo.

0: Eccoci tornati in onda. Prima di continuare la nostra puntata a tema natalizio, vi ricordo le frequenze di Radio Incontri in Blu: FM 88.4, 92.8, in DAB Radio Digitale Toscana e in streaming e podcast su radioincontri.org. Alessandro, qual è il disco natalizio che ci presenti questa settimana?
1: E dice bene disco natalizio, perché si tratta proprio di un genere musicale che su Spotify si trova soltanto in questo periodo e anche sulle altre piattaforme, ma esiste proprio la musica natalizia. Non è una cosa tipica italiana, o meglio, noi abbiamo le canzoni tradizionali ad Este Fideles oppure l'albero di Natale eccetera, ma negli Stati Uniti c'è proprio una tradizione per cui tutti i grandi artisti di successo nel periodo di Natale pubblicano un album dove interpretano sia canzoni tradizionali sia alcune canzoni nuove, e ogni tanto capita anche che alcune di queste nuove diventino veramente degli standard. Pensate a quella di Mariah Carey o a quella dei Wham, di cui non facciamo il nome, ma che effettivamente risentite alla radio continuamente in qualsiasi programma musicale, in qualsiasi video in questo periodo. Ma nell'ambito della musica natalizia, che generalmente non è che offre proprio delle perle di qualità, tuttavia c'è un disco veramente bellissimo che risale al 1963 e che merita di essere ascoltato anche da chi è appassionato di musica. Vi sto parlando di A Christmas Gift for You from Phil Spector, ovvero Un regalo di Natale per te da Phil Spector, che è una raccolta in cui a esibirsi sono una serie di gruppi della musica era degli anni 60, gruppi e artiste soliste, in una serie di brani scritti appunto da questo grandissimo produttore musicale degli anni 60, che purtroppo ha avuto una storia anche abbastanza terribile e di fatto non è esattamente un personaggio molto pulito dal punto di vista anche giudiziario, ma che sul piano musicale ha avuto un'importanza veramente notevole. Vi ricordo che Phil Spector è anche colui che ebbe l'ingrato compito di mettere insieme tutte le registrazioni del progetto Get Back dei Beatles per ricavarne quello che poi è Let It Be. Let It Be è l'ultimo album dei Beatles, in realtà era stato registrato prima di Abbey Road, fu pubblicato però per ultimo, ed è il canto del cigno della grande tradizione dei Beatles. Paul McCartney non apprezzò l'arrangiamento, gli arrangiamenti e la cura di produzione che aveva usato Phil Spector, tant'è che qualche anno dopo ripubblicò il disco senza le sovraincisioni di Spector, e si chiamava Let It Be Naked, ovvero Let It Be a nudo, perché effettivamente Spector era famoso per una tecnica produttiva del tutto particolare, che è quella del wall of sound, ovvero il muro di suono. Spector adorava una composizione piena, in cui si sentissero tantissimi strumenti che suonano nello stesso momento e che quindi riempiono le orecchie dell'ascoltatore. Si tratta quindi di una produzione che potremmo definire in un certo senso barocca, ma che per esempio in questo album raggiunge veramente delle vette impressionanti. Da questo punto di vista ci sarebbero veramente tantissime cose da dire su questo album, però vi ricordo che Brian Wilson, non proprio l'ultimo arrivato, cioè la mente dietro i grandi successi dei Beach Boys, lo ha citato proprio questo disco come il suo album preferito di sempre, per capirsi, un album di musica natalizia, proprio perché Spector di fatto anticipò anche certe innovazioni che poi Wilson applicherà ai dischi dei Beach Boys, per esempio anche al famosissimo progetto di Smile. Ora potremmo parlarne a lungo, ma abbiamo citato prima in trasmissione il film dei Gremlins, che inizia esattamente con la canzone che vi voglio proporre. Si tratta di un brano di Darlene Love, che era appunto una delle artiste della scuderia di Phil Spector, e si chiama Christmas Baby Please Come Home, ovvero è Natale, amore per favore torna a casa.

0: Questa era Darlene Love con Christmas Baby Please Come Home, uno dei pezzi più belli della musica natalizia per questa nostra undicesima puntata tutta a tema Natale. Come concludiamo, Carlo, la nostra scorribanda attraverso la produzione pop relativa al Natale?
1: Vi consiglieremo sostanzialmente due opere, un libro e un fumetto, che in realtà sono quasi la stessa, ma poi capiremo. Il primo ce lo consiglia Alessandro.
0: E si tratta in realtà più che di un libro, di un racconto sostanzialmente, ed è forse il racconto più famoso a tema natalizio. Ovviamente vi sto parlando del Canto di Natale, in originale era A Christmas Carol, quindi una carola o carola natalizia, ovvero i canti che si cantano nel periodo natalizio.
1: Che tutti ricorderete come film con Topolino e Paperino.
0: Appunto, è un racconto di Charles Dickens, famosissimo, è quello dove il vecchio Scrooge, diciamo super avaro, avido e un po' misantropo, si trova di fronte il fantasma dei Natali del passato, il fantasma dei Natali del futuro, e quindi scopre tutti gli errori che ha fatto nella vita. Si tratta di un testo veramente connaturato alla cultura anglosassone e dal quale sono stati ricavati tantissimi adattamenti, come ha detto Carlo, per esempio quello della Disney con Topolino, che è di una tristezza veramente incredibile. Se non ricordo male c'è anche il bambino che muore, un topolino che muore addirittura in questa storia,
1: muore,
0: se
1: non ricordo, ricordo male, ma che stava molto male, sì,
0: quindi una cosa veramente tragica anche per la Disney. E ne sono stati tratti tantissimi adattamenti, tra cui quello di cui ci parlerà Carlo.
1: Il mio consiglio è sempre sostanzialmente Canto di Natale, ma nella versione fumettistica di Batman, che si chiama Batman Natale.
0: Originale anche il titolo,
1: sì, esatto, ora in italiano, non so com'era in inglese, dove sostanzialmente la storia è molto simile, anche se ovviamente con delle differenze, perché insomma non c'è quella parte di
0: Scrooge. E chi è Scrooge?
1: Scrooge è interpretato un po' da Batman, però non è che dice,
0: beh, in effetti Batman,
1: avaro.
0: Bruce Wayne è un miliardario,
1: però non, il problema lì non è avaro, è il fatto che deve imparare a comunque curarsi delle persone che ha intorno e anche di se stesso, perché per esempio incontra anche lui, come Scrooge, i tre fantasmi, e per esempio il secondo fantasma, che sarebbe, mi sembra, quello del futuro, nell'adattamento di Batman è interpretato da Superman, che gli dice che ha una polmonite, quindi si deve un po' prendere cura di se stesso, tant'è che l'ultimo fantasma, che era quello che nel fantasma del presente, mi sembra, che nell'adattamento era la morte sostanzialmente, mi sembra, nell'originale, è interpretato da Joker, cioè il suo villain numero uno, che gli ricorda che se lui non sta bene, non si cura di sé e delle persone che ha intorno, poi la fine è quella.
0: Tra l'altro vi faccio notare, sto guardando adesso, c'è una pagina Wikipedia, di Wikipedia originale in inglese, che si chiama Adattamenti del Canto di Natale, ed è una cosa lunghissima, c'è una lista di veramente decine e decine di adattamenti diversi. Nello specifico quello di cui parla Carlo si chiama Batman Noel, quindi Batman Natale, effettivamente la traduzione è stata diciamo ad hoc.
1: E quindi niente, consiglio un po' questa versione diversa, come appunto.
0: Dove si trova Batman Natale? Cioè va ordinato online? Si trova in fumetteria?
1: Sì, dovunque, no, quello non è un...
0: Io lo comprai, è un classico, quindi.
1: Io lo comprai in fumetteria 10 anni fa, ma ancora l'ho visto, che comunque è uno di quei titoli che viene riproposto, perché anche se è abbastanza recente, comunque diciamo che essere un adattamento del Canto di Natale, però con Batman protagonista, ovviamente genera un interesse.
0: L'autore di Batman Natale è Lee Bermejo, o Bermejo, non lo so, magari è un'origine ispanica, e quindi è il nostro consiglio natalizio. Quindi ripetiamo e concludiamo questa puntata ricordando che per passare le feste in allegria anche con Almanacco del Giorno Pop dovete rivedervi o vedervi per la prima volta
1: Mamma ho perso l'aereo,
0: ascoltare una canzone di Phil Spector a tema natalizio
1: e poi leggervi Canto di Natale o Batman Natale.
0: Quindi mi sembra una bellissima proposta,
1: ma è soprattutto il Grinch.
0: Ma soprattutto il Grinch. E con questo io direi che non possiamo che fare i migliori auguri intanto per il Natale, per il Santo Stefano, insomma per tutte le feste che stanno arrivando, anche se noi comunque saremo in onda anche martedì prossimo con la nuova e prossima puntata di Almanacco del Giorno Pop, che sarà invece a tema Capodanno, perché così almeno chiudiamo il 2025 in allegria.
1: Ci risenteremo il prossimo anno, possiamo dire.
0: No, in realtà questa è la nostra, perché siamo al 23, il 30 andremo in onda, quindi in realtà
1: è la puntata di cioè la settimana di riferimento è quella dell'anno
0: è l'ultima puntata del 2025.
1: Metà, okay, ok.
0: Tra l'altro, chi ci ascolta in podcast potrà riascoltarci anche nell'anno nuovo, anche nel 2026. Chi invece ci sta ascoltando sulla radio, ovviamente, deve aspettare la prossima puntata. Quindi grazie a tutti. Concludiamo ovviamente con un altro pezzo natalizio e continuate ad ascoltare Radio Incontri in Blu.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.org.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920

Siti fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Bentrovati a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 20ª domenica del tempo ordinario, ancora il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 15. Leggiamo insieme. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di David, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. In queste settimane il film The Odyssey di Christopher Nolan ha riportato sul grande schermo il mondo affascinante dei poemi di Omero, Ulisse, Troia, gli eroi, gli dei, il lungo viaggio verso casa. Ma tra i grandi eroi della mitologia greca, uno dei più famosi sicuramente è Achille. Secondo una tradizione, sua madre Teti, quando era ancora bambino, lo immerse nelle acque del fiume Stige per renderlo invulnerabile, lo tenne però per un tallone e proprio quel piccolo punto del suo corpo rimase vulnerabile. E durante la guerra di Troia, Paride lo colpì proprio lì e Achille morì. Da allora sono passati 3000 anni, ma continuiamo ancora a usare quell'espressione, il tallone di Achille, e tutti sappiamo cosa significa. È il punto debole di una persona apparentemente fortissima. E quindi mi è venuta una domanda, no? Perché molti si chiederanno: ma che cosa c'entra Achille e l'Odissea con il Vangelo di oggi? E mi è venuta una domanda, forse anche un po' provocatoria. Dio ha un tallone d'Achille? Esiste un punto nel quale persino il cuore di Dio si lascia raggiungere? La donna cananea del Vangelo di questa domenica sembra proprio averlo scoperto. È una donna straniera, pagana, appartenente ad un popolo che gli israeliti guardavano con sospetto, per non dire disprezzo. Ma soprattutto è una madre disperata, sua figlia sta male e lei viene a sapere che Gesù si trova da quelle parti. E gli corre incontro, grida: «Pietà di me, Signore!» Ma Gesù tace, non le rivolse neppure una parola, ci dice il Vangelo. Lei però continua. I discepoli sono quasi infastiditi, preoccupati, chiedono a Gesù di mandarla via. E quando finalmente Gesù parla, le parole sono, direi, molto dure. Dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella donna non si arrende e gli va davanti e continua: «Signore, aiutami». Poi arriva ancora un'altra risposta: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». A questo punto credo che chiunque si sarebbe scoraggiato, ma la donna no. E spiazza Gesù usando le sue stesse parole: «Sì, è vero, eppure i cagnolini quelle briciole le mangiano». E allora Gesù si lascia convincere, diciamo così: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Ecco, quella donna aveva scoperto il tallone d'Achille di Dio, aveva scoperto che il punto nel quale il cuore di Dio si lascia raggiungere è l'amore. E la cananea sembra dire a Gesù: «Se io sono una madre non posso abbandonare mia figlia, come potrei farlo?» Qualche volta abbiamo esattamente la stessa impressione della donna cananea. Dio tace, sembra non rispondere. E allora preghiamo e non succede nulla, bussiamo alla porta che sembra rimanere chiusa, chiediamo e non arriva nessuna risposta. La donna cananea in questa parte del Vangelo ci insegna a non interpretare il silenzio di Dio come mancanza d'amore. Continua a bussare, a credere, ad amare, a pregare. E Achille era il più forte dei guerrieri, apparentemente invulnerabile, eppure aveva un punto attraverso il quale poteva essere raggiunto. Anche il cuore di Dio ha metaforicamente il suo tallone d'Achille, è l'amore. La donna cananea lo aveva capito, una preghiera che nasce dall'amore non è mai inutile. E se vogliamo raggiungere il cuore di Dio, sappiamo dove colpirlo, nel suo punto debole, appunto, nell'amore. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 16 di agosto fino al 22. La Chiesa ricorda il 16 agosto San Rocco, il 17 San Giacinto, il 18 Santa Elena, il 19 San Ludovico, il 20 San Bernardo, il 21 San Pio e il 22 la Chiesa ricorda Santa Augusta. E oggi insieme a voi vorrei ricordare Sant'Elena, che si ricorda appunto il 18 di agosto. Nel III secolo, da un'umile famiglia, nacque in Bitinia Elena, la cui fede fu tanto intensa da contribuire in modo determinante, anche se indiretto, alla fine delle persecuzioni e alla pacifica opera di ricostruzione della Chiesa. Sposa del tribuno Costanzo Cloro, fu ripudiata dal marito perché, secondo la legge romana, il matrimonio fra un patrizio e una plebea non era ufficialmente riconosciuto. Elena risultava quindi semplice concubina. Quando poi Costanzo Cloro ebbe il titolo di Augusto, si vide costretto a mandarla via di casa pur tenendo con sé il loro figlio Costantino. Questo, alla morte del padre, ricevette a sua volta il titolo di Augusto e subito richiamò presso di sé la madre, che fu allora acclamata in un primo tempo nobilissima femmina e in seguito, quando il figlio divenne imperatore, addirittura Augusta. L'opera illuminata di Costantino segnò la pace con la Chiesa e contribuì a porre le fondamenta della sua costruzione in tutto l'impero. Fino a che punto Elena fu ispiratrice di tutto ciò non è difficile intuirlo. In tarda età la sua fede la spinse in Palestina, dove ebbe il privilegio di assistere al ritrovamento della tomba di Cristo scavata nella roccia. In seguito ella stessa prese l'iniziativa di scavi che portarono alla luce la grotta della Natività di Betlemme e il luogo in cui, sul Monte degli Ulivi, Gesù si era fermato a pregare prima della passione. Ormai ottantenne, dopo una vita ricca e feconda, Elena morì nel 330 circa. Dunque, buon onomastico a tutte le Elene e anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci anche oggi a sfogliare il libro del passato per conoscere quali fatti e misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti anni fa. Andiamo indietro di molti anni, 1273, il 17 di agosto, i rappresentanti dei monasteri di Santa Flora e Lucilla di Arezzo, di Capolona, del Sasso, dell'Alpe di Santa Trinita si riuniscono nella pieve di San Giustino per esporre al vescovo Guglielmino degli Ubertini alcuni loro reclami relativi ad una colletta. 18 agosto 1297. Nonostante l'impaludamento delle chiane, i mercanti di Fogliano vendono ai banchieri di Arezzo ben 32.000 staia di grano. 19 agosto 1262. L'abate di Agnano compera dal nobiluomo Guido di San Pancrazio il castello di San Pancrazio, che passa così sotto la sua giurisdizione temporale. 20 agosto 1554. Giorgio Vasari invia a Cortona un modellino in legno della costruenda chiesa di Santa Maria Nuova, rispettando la pianta disegnata da Battista di Cristoforo, maestro cortonese. 21 agosto 1574. A Firenze viene stilato un inventario dei beni di Giorgio Vasari, morto 2 mesi prima, che comprende anche la casa di Arezzo, un vero scrigno di opere d'arte. 22 agosto 1770. A Borgo San Sepolcro viene chiusa per urgenti restauri la pieve di Santa Maria, oggi chiesa di Sant'Agostino, ed il volto santo ivi custodito è trasportato solennemente in cattedrale, dove rimarrà definitivamente. È il momento ora della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Georges Bernanos. Dopo 20 secoli di cristianesimo, non ci si dovrebbe più vergognare di essere poveri, altrimenti voi l'avete tradito, il vostro Cristo. Ed eccoci giunti all'angolo musicale che, come di consueto, chiude il nostro programma settimanale. C'è un album che non ha semplicemente fatto la storia della musica italiana, ma l'ha in un certo senso riscritta, cambiando per sempre la definizione stessa di world music. Nel 1984, infatti, Fabrizio De André compie una scelta coraggiosa: abbandona l'italiano e si affida interamente al dialetto genovese, intrecciandolo con le sonorità, gli strumenti, i profumi di tutto il Mediterraneo, e il risultato è Creusa de Ma. Il coautore fondamentale di questo disco epico è Mauro Pagani, polistrumentista, ex membro della Primiera Forneria Marconi, che ha svolto un ruolo, diciamo, cruciale nella nascita dell'album, insieme a De André, naturalmente. Sono stati introdotti strumenti tradizionali di tutto il bacino del Mediterraneo. Un esempio è il buzuki. Diciamo che Pagani è stata la mente sonora del progetto, guidando questa fusione tra la poesia genovese di De André e le sonorità etniche world music. I testi delle canzoni sono stati scritti interamente da De André, ma la struttura metrica e il ritmo sonoro, diciamo, sono nati in collaborazione. Ecco, quella che stiamo per ascoltare è la title track, la storia dei marinai che tornano dal mare, dei mercati, delle spezie, della fatica, dell'odore di fritto che accoglie chi sbarca a terra. Un viaggio poetico tra le mulattiere che scendono verso il mare. E allora, con questo odore di mare e anche con questa vista del mare che le parole di De André ci porteranno nella mente, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto, vi auguro una buona settimana. Ci risentiremo tra 15 giorni, quindi la settimana prossima non andrà in onda Domenica un giorno per te. Buon Ferragosto, buone ferie e, come sempre, ciao e a risentirci.

0: profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi,

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

mondo tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

poi cosa sarà? Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: What?

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

0: Grazie.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: io, ma sono matta.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.